0: certami incertavi, cursum consumavi, fidem servavi.
1: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Beati voi se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi.

0: Dixit Simon Petrus, Domine, atquem vivimus, verba vitae eterne aves, et nos credidimus, et coniovimus, quia tu es Christus, filius Dei. Alleluia.
1: Christum, qui ecclesiam suam super fundamentum apostolorum et profetarum edificavit, fidenter deprecemur. Bene fac Domine ecclesiae tue.
0: Bene fac Domine ecclesiae tue.
2: Hai pregato per Pietro perché non venisse meno la sua fede. Conferma la fede della tua Chiesa.
0: Bene fac Domine ecclesiae tue.
2: Dopo la risurrezione sei apparso a Simon Pietro e ti sei manifestato a Paolo sulla via di Damasco. Illumina le nostre menti perché riconosciamo in te il Figlio del Dio vivente.
0: Bene fac Domine ecclesiae tue.
2: Hai eletto Paolo apostolo per annunziare il tuo nome alle genti. Rendici testimoni e annunziatori del Vangelo.
0: Bene fac Domine ecclesiae tue.
2: Hai perdonato l'apostolo Pietro che ti aveva rinnegato 3 volte. Rimetti a noi tutti i nostri debiti.
0: Bene fac Domine ecclesiae tue.

Celebramus missam de solemnitate sanctuorum Petri et Pauli apostolorum, cum prefazione de duplici missione Petri et Pauli in Ecclesia et precio charistica tertia.

0: Oremus. Deus, qui huius diei venerandam sanctamque laetitiam in apostolorum Petri et Pauli solemnitate tribuisti, da ecclesiae tue eorum in omnibus sequi preceptum, per quos religionis sumpsit exordium, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che questo era aggredito ai giudei, decise di arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi. Fattolo catturare, lo gettò in prigione, consegnandolo in custodia a quattro picchetti di quattro soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Pietro dunque era tenuto in prigione, mentre una preghiera saliva incessantemente a Dio dalla chiesa per lui. E in quella notte, quando poi Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da due soldati e legato con due catene, stava dormendo, mentre davanti alla porta le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati in fretta». E le catene gli caddero dalle mani. E l'angelo a lui: «Mettiti la cintura e legati i sandali». E così fece. L'angelo disse: «Avvolgiti il mantello e seguimi». Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si era ancora accorto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva infatti di avere una visione. Essi oltrepassarono la prima guardia e la seconda e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si dileguò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: «Ora sono veramente certo che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei giudei». Verbum Domini.
1: Deo gratias. Ex omnibus terroribus meis eribuite me Dominus. Ex omnibus terroribus meis eribuite me Dominus. Benedicam Dominum in omni tempore, semper laus eius in ore meo. In Domino gloriabitur anima mea, audiant mansueti et letentur. Ex omnibus terroribus meis, eripti me Dominus. Magnificate Dominum mecum, et exaltemus nomen eius in edipsum. Exibi Dominum, et exaudibit me, et ex omnibus terroribus meis, eripti me. Ex omnibus terroribus meis eripti me Dominum. Respicite ad eum et illuminamini, et facet vestra non confundentur. Iste pauper clamavit, et Dominus exaudibit eum, et de omnibus tribulationibus eius salvabit eum. Ex omnibus terroribus meis eripti me Dominus. Vallabit angelus Domini in circuito timentes eum, et eripit eos. Gustate et videte quoniam suavis est Dominus, beatus vir qui sperat in eo. Ex omnibus terroribus meis eripi me Dominus.
3: Lectio Epistole Secunde Beati Pauli Apostoli ad Timoteum. Caput quartum. Tema: in reliquo reposita est mi corona justitiae. Il dua lettero dell'Apostolo Paulo al Timoteo. Amata, por mi estas iam proxima la horo fordoni mian vivon kiel oferon. Ien venis la momento por mia lasta voyaggio. Mi batalis la bonan batalon, mi finis la curadon, mi gardis la credon. Nun mi attendas la premion de la venco. La signoro, justa iugisto, donis al mi la cronon de iustulo en tiu tago. Cae li donos tion ne nur al mi, sed ancau al ciui ciui attendas ame lian aperon. La Signoro subtenis min, cae min fortigis, tiel che mi povis annonci lian messagion, porche ciui nazioi audu prigi. Tiel mi estis forsavita el buscio de leono. La Signoro min savos de ciu malbona insido, cae min conducos en sian cielan regnon. Al li la gloro por ciam cae eterni. Amen. Verbum Domini.
1: Deo gratias.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteo.
1: Gloria tibi, Domine.
0: Caput decimum sextum, tema tu es Petrus, et tibi dabo claves regni celorum. In illo tempore venit Iesus in partes Caesarea Philippi, et interrogabat discipulos suos, dicens, quem dicunt homines esse filium hominis? At illi dixerunt, alii Ioannem Baptistam, alii autem Eliam, alii vero Jeremiam, aut unum ex prophetis. Dicit illis, vos autem, quem me esse dicitis? Respondens Simon Petrus dixit, tu es Christus, filius Dei vivi. Respondens autem Jesus dixit ei, Beatus es Simon Bar-Iona, quia caro et sanguis non revelavit tibi, sed pater meus qui in celis est. Et ego dico tibi, tu es Petrus, et super hanc Petram edificabo ecclesiam meam, et porte inferi non prevalebunt adversum eam. Tibi dabo claves regni celorum, et quod cumque ligaveris super terram erit ligatum in celis, et quod cumque solveris super terram erit solutum in celis. Verbum Domini.
1: Laus tibi Christe.
0: Credo in unum Deum,
1: Patrem omnipotente,
0: factorem
1: Caeli et Terra,
0: visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patris, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dextram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificante, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificator, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam, confitior unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi seculi. Amen. Fratelli e sorelle, lodando Dio per la testimonianza di fede dell'Apostolo Pietro e per la missione alle genti dell'Apostolo Paolo, presentiamo al Padre le nostre suppliche per la Chiesa sparsa nel mondo.
2: Ripetiamo insieme: Signore, accresci la nostra fede.
3: Signore, accresci la nostra fede.
2: Per la Chiesa di Cristo fondata sulla solida roccia di Pietro e per Papa Leone, il popolo cristiano sotto la sua guida progredisca nella fede, nella speranza e nella carità. Preghiamo.
3: Signore, accresci la nostra fede.
2: Per i missionari del Vangelo, sull'esempio dell'Apostolo Paolo, annunciano a tutti i popoli il mistero della salvezza, affinché molti giungano alla fede, credano in Dio e in colui che Egli ha mandato. Preghiamo.
3: Signore, accresci la nostra fede.
2: Per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata, numerosi giovani rispondono con gioia alla chiamata di Dio, scegliendo di mettersi a completa disposizione degli altri nel campo della Chiesa e del mondo. Preghiamo.
3: Signore, accresci la nostra fede.
2: Per i sofferenti nel corpo e nello spirito, per coloro che vivono le tremende conseguenze della guerra nelle varie parti del mondo, non si sentono soli o abbandonati, ma raggiunti dalla forza di Dio, fonti di fiducia e di coraggio e della solidarietà dei cristiani. Preghiamo.
3: Signore, accresci la nostra fede.
2: Per noi qui presenti e per coloro che seguono questa celebrazione attraverso la radio, lo Spirito ci doni gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù per formare un solo corpo e diventare cittadini sempre più degni del Regno dei Cieli. Preghiamo.
3: Signore, accresci la nostra fede.
0: Ricordati, o Padre, della Tua Chiesa, edificata sui santi apostoli Pietro e Paolo. Infondi un rinnovato fervore nei pastori e nei fedeli, perché avvertono l'urgenza di annunciare a ogni creatura Cristo, Redentore dell'uomo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.